nera, nera dai trai del cuo, a te vuole mio occhio, e mi controlli tu, nera dai trai del cuo, te mi sento per lui, e non